per lei conclusa è già. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì, questa gelda sarà. Via bacia, mia carina, via bacia, mia carina, la mano al tuo papà, via bacia.

mia felicità. Ore, ore, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa, per cosa, per cosa stai tu là? Che dici, che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre ha già pensato. Un altro titolato, sua sposa ti farà. E stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca, che sciocca in me, che sciocca.

mia felicità. La festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità.